Senza tu ischia, senza tu secchi, a put nego ništa novo. Nismo svega, naši te mečti.